0: veramente lo vedessimo con qualcosa che lo cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.